kongirali. Oya oya mokoti. Talomate na kokoto. Talovita koshumari.